0: Essere con Good Life, segreti in tavola, travel experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Compro oro d'oro.it.
0: Dimensione suono soft.

Vino Daniele, Napulè, Dimensione Suono Soft, che bellezza all'ora della decompressione, anche con la nostra playlist, fino alle 13 in mia compagnia, poi arriva Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 17, e intanto Corazon Espinado, Manà, Santana, nel pomeriggio della Radio del Benessere, quella che scegli anche per la nostra play, la mettiamo ora subito, una canzone che ti fa battere il cuore e ti fa muovere anche ancheggiare, la vuoi sentire dall'inizio alla fine? Allora ascoltala, inizia ora.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Renato Zero nei giardini che nessuno sa. Chiude così il nostro appuntamento di martedì su Dimensione Suono Soft, ma prima ti ricordo che cosa ci sarà nelle prossime ore. Perché tra qualche istante arriva Fabiana Sera che ti accompagna fino alle 5 di questo martedì. Io ti aspetto domani subito dopo Lauro Buono a partire dalle 9. Se ti va mi trovi qui sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Gavoto, baci, buona giornata, buon appetito, a domani, ciao!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. I primi rilievi dell'ARPA non avrebbe prodotto sostanze inquinanti il vasto incendio scoppiato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese in via Fratelli Beltrami. Indagini per ricostruire la dinamica, impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Intossicato il custode, 55 anni, portato all'ospedale Niguarda. C'è stato un incidente sul lavoro ad Averara, Alta Val Brembana, ha perso la vita un 23enne, stava tagliando alberi in un bosco per conto di una ditta di Santa Brigida. 5 arresti per rapine e furti alla stazione centrale di Milano, tra loro un 40enne, irregolare sul territorio nazionale. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio di Massimo Cellino, le rondinelle hanno militato per 114 anni in Serie A e B, proprio oggi l'ex patron compie 70 anni. Calcio, nuovo CT della nazionale, riunione del Consiglio federale della FIGC in Pol, il nome di Roberto Mancini. Francia, il nuovo allenatore è Zinedine Zidane. Nati nel 2025, 355.000 bambini nel nostro paese, nuovo minimo storico dal dopoguerra. Atto vandalico a Međugorje, imbrattate le statue della Madonna. L'informazione torna tra un'ora.
5: Io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, salutando e ringraziando anche Francesco Cavuoto. La voce è quella di Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17. Oggi dobbiamo parlare di una dea, di un'icona di stile, imparando a conoscerla meglio e chiedendoci se a 97 anni, se fosse ancora qui con noi oggi, ne compirebbe 97. Io non ho proprio dubbi, cioè è una dei miei feticci di moda e di stile. Sto parlando di Jackie Kennedy.

0: Jacqueline Kennedy Onassis, se fosse ancora qui con noi, io sono sicura che sarebbe ancora davvero divina e stilosissima. Quindi impareremo a conoscerla meglio e a capire perché è stata così stilosa quando era qui con noi. Seconda Good Life, dedicata al Galateo, come ogni martedì che si rispetti qui su Dimensione Suono Soft. Galateo che arriva da un paese molto vicino a noi, un rapporto un po' di amore e odio con questo paese e soprattutto con loro, Galateo. Però non ti spoilo niente, anche perché abbiamo un sacco di musica da ascoltare, tutta attaccata, tutta insieme. Il primo disco lo adori, proprio letteralmente garantito, io sono sicura. Vogliamo vedere? Dai, cominciamo, buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è quando il desiderio di essere desiderato ti fa stare così male che senti di poter morire.

so il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Raccogli ogni cuore come se fosse un fiore. Il cuore ha tanti petali invisibili che puoi sentire solo se lo guardi con l'anima. Non sfiorarlo mai con le mani, in quanto lui è troppo delicato. Ogni suo petalo rischia di cadere se lo urti troppo violentemente. Coltiva ogni cuore nel giardino che respira dentro di te. Loro cresceranno e si prenderanno cura di te.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.